lahore si fatti seri. Quando ritengo buca fini nel giornata locale, se vede, o nel lavoro di occhio di si tenere locale. A tenere per la vela è a loro che le mora smai da tenere fatto. E depois, i dono a tenere cura più del tempo. Se è per la cura più del tempo, ma che si sempre attacca.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabo sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabo sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, molo kita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.

0: FME 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FME 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FME 90.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

fatti seri. Tanto di tengo buca fini nel rumaca local, se vede, o mi la vedo dopo di uscire in area locale. A tu ne la vedo è a loro che mora smaida e ti ne fatto. E depois, i da ma tengo cura più del tempo. Se è la cura più del tempo, ma che e si sempre attacca. Non è un house di vedere, a certo usare un muro pare, un baestre,

FM 95.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

0: FM 96.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 94.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

Maluk doven sira, hau noi mar, sei lori tabol sira, ba visualize sound, kona ba, patin sei guru, iha kalang idane. Ho diha maluk itabol sira, hasai koleng noi stres. Maluk sira, molok ita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, ho diha maluk ita, iha kalang idane.

data foi tenia ambientica, fatin local. I fini varano slori morasso si, vorrei dire mai. Tanto uno che anticipato preso il problema di tenere causa, problema basico così, situazione da se causa di questi attacchi. Nemmeno che

0: FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuye lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM Senure Sinsia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

Davvero sì, infatti se tanto di tempo buca fini nel giornata locale, se vede, o mi lavoro di occhio di sì, tenere locale. Altrimenti la vela è allora che non ora mai da tenere fatto. E poi, i danno anche curatire il tempo. Se è per la curatire il tempo, ma che si sempre attacca.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar, sei lori tabo sira, ba visualize sound, konaba, patin sei guru, iha kalang idane. Hodi ha maluk itabo sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, maluk ita hahu visualize sound, ita rona lai, muji ke furak ida, hodi ha maluk ita, iha kalang idane.